0: Non è tenere un cuore nuovo di mondo. No, di cuore.
1: Verongeri, io vuoi, I second you.
0: È una eolea che in

0: Kobe igere shomemereke. Aya makuhea gashiole. Kuleo gotire itadeko.
1: Hei virikari no hadu haugweratu kaketa akito ingata. Hei hadu haugwe kato uguo. Aya mo drogete. Kaita akito onda kambia. Hei rito ingate.
2: Onda kambia te oya modu bia te ake.
1: Ekyo rapika. Eh, dekini udah gini tokyo ruwo.
2: Nah, ini.
1: Nah, ada mas